Yebo uNkulunkulu asenale inu yasimangaza ngempela sikhonza uNkulunkulu osimangazayo osiza bonke abantu nawo lalele lapho uNkulunkulu asenale inu uzokusiza. Uhlelo izimangaliso zenzwe lenala nawe lapho zingenzeka izimangaliso siqalile ziyenzeka usalalele uhlelo izimangaliso zenzwe lenala kholwa lapho wamukele ukuthi njengoba usulifakile izwe lenala lapho kwakho lapho ulalele khona izimangaliso zenzwe lenala ziqalile ziyasebenza impilo yakho iyashintsha.

0: Le voglio con il culo.
1: Sensualizzata, adornata. Adesso ho solo la pagina. Solo per la pagina now. E sta adesso un bambino grasso, un green, di russo, verso una sebezzi. O che faccio una bambina?
2: Una
1: bambina. Una bambina.
2: Una
1: bambina. Una bambina. Una bambina.

Yebo impela yiyo imsebenzi kaNkulunkulu wenale esizwayo le ama testimony ubufakazi abantu bezikhulumela ukuthi uNkulunkulu wenale ubenzeleni.